Buona domenica a tutti, eccomi Gloria con il vostro programma di canti e musica italiana qui alla stazione radio 2MII FM 95.1, la vostra stazione comunitaria, e come sempre continuiamo questo programma in memoria del nostro caro padre Beltrame. E speriamo che siano al vostro piacere le canzoni che ho scelto per oggi. Comunque è bello vedere una bella giornata di sole, e ne parleremo più in là riguardo la temperatura. Comunque, di nuovo benvenuti a tutti ovunque siete, e ecco, cominciamo con delle canzoni popolari. La prima è Cara Ninina, non piangere più, poi La strada del bosco e poi Bella, oh bella, ciao.

Bene, allora adesso continuiamo con qualcosa di diciamo più serio o classico. Voglio cominciare con una bellissima canzone cantata da Mark Pryor, cioè Marina Pryor e Mark Vincent, il Brindisi dalla Traviata, e poi canteranno Amigos para Sempre e in ultima e più ti penso. Ecco, Marina Pryor e Mark Vincent.

Due bellissime voci, non è vero? Allora, adesso vorrei continuare con della musica allegra, insomma, più che altro di ballo, quindi è una buona occasione. Se uno vuole muoversi un poco, potete alzarvi dalla sedia e ballare mentre sentite queste bellissime canzoni. Ma parlando di ballare, di cantare, eccetera, giusto voglio nominare che ieri sera c'è stata una bellissima festa nella sala di Ugali per raccogliere fondi per la chiesa di Ugali, e c'era questo impersonator, lo chiamano Elvis Presley impersonator, cioè un artista che assume la personalità di Elvis Presley, che è il grande cantante americano. È veramente stato bravissimo, sia con i suoi canti, la voce bellissima, ma anche era bravo come tenere allegri la folla, diciamo. E credo che tutti il comitato e soprattutto anche padre Paul saranno stati molto contenti che c'era una bella squadra, tutti si sono divertiti e insomma è andato tutto bene, benissimo. Poi vi parlerò più in là riguardo la domenica prossima dell'apertura della chiesa di Ugali dopo del suo restauro. Allora adesso continuiamo con della musica allegra, come ho detto, e cominciamo con canzoni da un disco di Tutti i Bali, e questa è la prima canzone, tanti auguri da Trieste in giù.

0: Allora, bella musica allegra, non è vero? Spero avete fatto qualche movimento di ballo, diciamo, sì, altrimenti almeno battere i piedi mentre state seduti, perché la musica è sempre bella. Ok, adesso prima che continuo, vi ho detto di ieri sera a Ugali che hanno fatto una bella serata. Per raccogliere i fondi per il restauro della chiesa di Ugali. E poi domenica prossima ci sarà la grande apertura della questa chiesa che è stata appena ristaurata dopo lungo tempo che hanno dovuto chiudere la chiesa per questo motivo. Ci sarà alla messa delle 10. La messa sarà celebrata dal nostro vescovo di Wagga Wagga e poi segue un pranzo nella sala di St. Mary's. Allora siete tutti benvenuti, per favore portate un piatto di cibo per condividere con altri e così sarà almeno completato questo restauro o rinnovazione della chiesa di Ugali e ci sarà, come ho detto, il vescovo qui. Allora, continuiamo adesso. Voglio farvi ascoltare tre canzoni che sono state presentate al Festival di Sanremo nel 2024. La prima è cantata da Fiorella Manoia, Mariposa, si chiama la canzone. Poi i Ricchi e Poveri hanno presentato Ma non tutta la vita. E poi il Volo con la sua canzone Capolavoro. Ok, ascoltiamo questi tre artisti e poi continuiamo con altre canzoni.
1: Thanks for streaming. You're on The Local One, 95.1 2MIA FM. Hashtag part of your community.

Allora, avete ascoltato queste tre canzoni che sono state presentate al Festival di Sanremo nel 2024. Allora, adesso andiamo a un disco di Tony Di Marti. E questo disco è intitolato Calabria canta e Sicilia suona. E questa è veramente la prima canzone. Ecco Tony Di Marti.

0: the Griffith community since 1988 on 95.1 FM and streaming on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. Welcome to the local one, to MIA FM.
1: Hey, got time to listen.
0: Now, another hour of Griffith's widest variety of music with Musica Italiana with Gloria.
2: Allora, sono le 3:09, quindi siamo più di metà strada del nostro programma di oggi. Spero che state ascoltando bene questa musica che vi ho scelto. E adesso sto guardando com'è la temperatura, eccetera, per i prossimi giorni e anche oggi. Oggi il massimo dovrebbe essere 14 gradi. Poi domani 15, lunedì 16, lo stesso per martedì, mercoledì 15, poi giovedì 14 e venerdì 15. Quindi siamo sempre più o meno là. Non è previsto pioggia durante questi giorni, allora forse vediamo un bel po' di sole. Continuiamo adesso con delle canzone dal duo di Bassano, che prima credo che si chiamavano El Camping, e sono delle belle canzoni che spero gradirete.

0: 95.1 to MIA FM, the local one.
1: Ok, allora adesso continuiamo con il nostro programma. Giusto un piccolo annuncio riguardo il volontariato, che ci abbiamo sempre bisogno di volontari qui alla stazione radio 2MIA FM 95.1. Non è che dovete potete partecipare come un presentatore di qualche programma, oppure in altre maniere, per esempio aiutando con cose amministrative, oppure quando si devono fare qualcosa in più. C'è sempre bisogno di, insomma, diciamo, delle mani extra. Non occorre avere esperienza, giusto

stati anche qui a Griffith, come ho detto nel passato, bravissimi, bellissime voci. La prima canzone è Mamma Maria, poi Con te partirò e poi...

Bene, sono le 3:33, i 3:33. Allora, adesso giusto vi faccio ricordare che il mese prossimo, 29 agosto, so che è un po' lontano, ma penso che i biglietti stanno vendendo molto veloce. Allora, ci sarà al Teatro di Griffith la storia di Bonaghila, cioè la storia dell'emigrante del campo di Bonaghila, e sarà, come ho detto, 29 agosto al 3 del pomeriggio. I biglietti costano $30, ma comunque fatevi avanti se siete interessati, perché ho saputo che stanno andando molto veloce questi biglietti, la vendita dei biglietti. Quindi ricordate, 29 agosto, sembra che c'è tanto tempo, ma è sempre meglio prenotare a tempo. Ok, adesso ascoltiamo una canzone da Marino Marini e il suo quartet, Come prima.

0: Get ready for an unforgettable night filled with the best Punjabi beats, culture and conversations. Tune in to Bobby's Punjabi Show on 2MIAFM every Thursday night from 8. Bobby brings you the hottest Punjabi hits, classic favourites and all the latest news from the community. Don't miss the energy, the vibes and Bobby's warm connection with the community. It's your weekly dose of Punjabi pride, culture and entertainment. Bobby's Punjabi Show, every Thursday night from 8, only on 95.1 to MIA FM.
1: Ok, siamo avvicinandosi alla fine. Giusto un altro annuncio che voglio fare, perché domenica 19 luglio ci sarà una messa di ringraziamento, perché sono 10 anni dall'inizio della nostra cappella di preghiera, diciamo, lì alla chiesa di Sacro Cuore di Griffith. Quindi ci sarà la messa alle 10:30 di ringraziamento, e poi segue un pranzo. Ognuno porta qualcosa per condividere, e questo segue dopo la messa nella sala. Quindi 19 luglio la messa di ringraziamento alle 10:30. Va bene, adesso continuiamo con altre canzoni, insomma, popolari. La prima è Marina.

Allora, è ora per me di darvi l'addio, di salutarvi, perché adesso è arrivata Maria che presenterà il suo programma in inglese. Io vi ringrazio per il vostro ascolto, spero di sentirvi ancora e che voi ascoltate ancora domenica prossima, sempre al stesso orario, dalle 2 alle 4. E nel frattempo, buona domenica e buona settimana a tutti e arrivederci a domenica prossima. Ciao, continuiamo con canzoni però fino alle 4 con le nostre canzoni italiane.